proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.